Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampade